Tu marimambo pa' che mi gata, prenda non fumore. Tu marimambo pa' che mi gata, prenda non fumore.